americano lo fa, ma tu si andava, andava, ma lo... ti hai messo la cappellina, maglietta larga, che cosa, vai facendo i disegni, facci i muri, il scappetto, il jeans largo, con cavallo scico, ma tutta qua alla rutola, ma che cazzo è quello che mi fai? Ti dico questo microfono, ti passi, mezza via a ballare, ma che vuoi fare? Vuoi arrivare? Ma che cazzo, va a faticare, ma dici, va a faticare, mannaggia, capatone.